immediata. Dove passerà la Caianna? Ci può stare? Nutta coglia grisca! Niente, colma sotto sottit! Cotta slagamo neo, cotta loca razbirra!